0: bambina.
1: Oh yeah, baby. Asciamo now. Così meno. Non di? Cacca. Esprima, baby. Esprima, ok?